0: per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: Amor 103.3, solo música romántica.